0: Brindisi, scena del primo atto dell'opera La Traviata di Verdi, soprano Anna Netrebko, tenor Rolando Villachon, cori di Orchestra Sinfonica di Vienna, a regenza di Carlo Rizzi.
1: Classicus na madrugada.
0: Doze peças líricas de Grieg e ao piano Nelson Freire.

finalmente. Nel terror mio stolto, vedi a ceffi di birra in ogni volto. La pila, la colonna, a piede della Madonna mi scrisse mia.

0: Eccellenza, vado, fa il tuo piacere.
1: Tieni il paniere, fa penitenza.
0: Famennolo.
1: Ah, mi rincresce.

0: sol lo stremo di forze più l'orbecco.
1: In questo panier vecchi morettino.
0: Grazie.
1: Presto.
0: Grazie.

disse il figlio, correte al pozzo del giardino. L'acqua è nel fondo, ma a mezzo della canna un picciol varco guida ad un antro oscuro.

canta qui la cantoria, presto in sagrestia, voi lo sapete, Bonaparte, scellerato, Bonaparte.

0: bel rispetto. Eccellenza, il gran giubilo. Apprestate per il Tedeum. Foresta di nuovo. E tu, va, frugo ogni angolo, raccogli ogni traccia.
1: Sta bene.
0: Occhio alle porte. Senza dar sospetti. Ora te, pesa le tue risposte.

0: saremo già da qui.
1: Misericordia.
0: Forse c'è ancora. Dove è la cappella degli attavanti?
1: Eccola. Aperta. Arcangeli.
0: E un'altra chiave.

0: E detto che fu, si ritrova nella cappella questo paniere.
1: Tu lo conosci?
0: Certo, il cesto del

galantuomo, comanda la caccia. Sant'Ignazio m'aiuta. Della signora seguì.

0: mai l'angelo oggi
1: non si è trovato
0: a male a traditore c'è fuori l'asilisco alle porche
1: Gesù
2: c'era il pittore
0: Cavaradossi

sera. Guida la scorta ultima in condannati. Il tempo passa, sai, qual scura opera laggiù si compia.

0: cuore simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiam per morto il cavalier, quest'uomo fido provvederà.
1: Ti assicuro!
0: L'ordin che ho li trovo qui presente. Spalletta, chiudi!

Scambio! Largo di guardia! Attenti, sbocchi le scale! Attenti, sbocchi le scale!